io, Don Profò. E dagli incomparabili, camera rimpagabili, figli di tenebrosa, sublime antichità, in aura carta pecora dell'Accademia e titoli, come somme probabili di prima qualità, i gran trattati inedito sull'infallibile metodo di saper ben distinguere a prima vista ignore l'antico dal moderno, di fuori e dell'interno, i maschi delle femmine e ogni altro gente ancora. Lo spagnolo, rabbiate genealogiche degli avoli disavoli con le notizie storiche di quel che ognuno fu, diplomi stemmi e croci, nastri, collane e dogini e grosse come noci, sei perle del Perù. La polacca, le opere più squisite d'autori prelibati che vanto sono le gloria della modernità, disegni colorati dell'alto più terribile da Roma con Bizzimo e il bel profil che sta. La francese, scatole, scatoline, costrini e cassettini che i vecchi si nascondono sacri alla dea d'amor, ma tante roba fragile qui chiusa sta in doppino se il nuovo cappellino con nastri per il cuore. Tedesco, disservazioni classiche sui nuovi effetti armonici, onde impotenti fionici a vedeste era stupor, dei primi effetti autonici le rare produzioni di coni di tromboni e batti ogni tambore. Inglese, viaggi intorno al globo, trattati di marina, oriundo dalla China, sozio coraggio te, occhio pistola a vento, cambiali con motoro, in bilghe in parlamento, tre volte le giornate. I francesi, varie del franco razio, litterati squisite, pennelli con matite, con pigli e con color, son così si affrontando, ritratti e bigliettini, con molti ricordini, dei suoi belli giamboni. Il russo, nuotiste tipografiche di flotta alla Siberia, con carte geografiche dell'Ottomano Impero, di cimbellini e marmori e preziose collezioni, di carte di capponi che appena i facimieri, di cimbellini e marmori.

0: questo si farà, rapido vinterò, straniero in quantità,
1: da quello che preparasi la corte d'incità, ben si può giudicare che festa si farà.

0: questa borsa, ordini per stasera un bene convito, pubblico sia l'invito, e quel che resterà per gli dicenti, e ognun d'accordo?
1: Sì!
0: A voi, madama, affido la cura del